0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

rallenta il movimento e lasciati guidare, che il viaggio è ancora lungo e non ti puoi fermare. Attento quando dici di non poterne più, che tanto presto tardi il vecchio sarai tu.

0: aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.
1: Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3 e 26 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Ascolta.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me.

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: la pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 17 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: È Radio Super.
3: La tua Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 8 e 30 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 9:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente!
7: Sono le 10 e 32 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 11 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andremo.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della FOI.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Ho capito che il medico mi ha consigliato mezzo bicchiere di vino a pasto, ma qui Chianti. Buon Giorgio, non sono quello del Lago Maggiore veramente, o meglio, essendo in tutta Lombardia, sono il Giorgio Conti di tutti i laghi. Benvenuti anche oggi al Giorgio Conti Show. Siamo al giorno 8 di settembre, la chiesa festeggia la Natività di Maria. Io sono Giorgio Conti, trasmetto dalla piccola sala ovale del Granducato di Polaveno, dal nostro piccolo emirato, e circondato ovviamente da un sacco di dischi, manifesti e ricordi. Sono qui per condividere con voi le prossime due ore sul canale 788. Fa caldo, lo so, stamattina c'era una cappa, che poi non so perché si chiama proprio K e non YX, però c'era già una K presto, infatti sono sceso presto in pianura a fare la spesa tra le 9 alle 11, alle 11 sono risalito, ero già, grondavo già di sudore. Vabbè, comunque da domani arrivano le masturbazioni, le penetrazioni, come si chiamano lì, quelle che arrivano dall'Atlantico, ecco quelle robe lì. E quindi dovrebbero arrivare dei temporali, rinfrescarsi di un po' di gradi, perché ne abbiamo veramente bisogno. Voi come mi state? Tutto bene? Sì? E allora, avete voglia di collaborare con me alla puntata di oggi? Direi di sì. Fatevi sentire naturalmente al nostro numero telefonico, che è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Chiamatemi per un saluto, per augurarmi una buona giornata, per raccontarvi qualcosa di voi, e soprattutto anche voi timidoni che magari ascoltate e non avete mai telefonato, chiamatemi anche semplicemente per dirmi: ciao Giorgio, sono Bruna da Rho e ti sto ascoltando, mi farete felicissimo, ok? Naturalmente ci sarà la nostra buona musica a condire il tutto. Per il resto vi auguro buon divertimento e salite anche oggi sopra la barca del Giorgio Conti Show.

0: Pronto, ma pronto, ma pronto.
1: Pronto, qua a Vasto si sta bene, 32 gradi, il sole, non c'è più umidità, la cappa, come dici te, sono biado. Comunque si sta bene, ecco, tu?
0: Comunque posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Con tutto il cuore ti odio. No, va bene, ti odio una brutta parola, ti invidio tantissimo, ti invidio tantissimo.
1: Sì, sì, sì. Volevo dirti una cosa, allora... Non so se sei tu o il tuo collega, è l'indovino leader dello Plaga, avete già saputo qualcosa?
0: Non ci siamo ancora, ci stiamo andando in giro, dopo ti dirò, per me è segreto di Stato, a me non l'hanno detto, perché sanno che io, tu mi compri con niente, se mi chiedi dai dammi un aiutino, invece loro hanno detto no, perché tu sei troppo buono, va bene, quindi io sono come te. Non so niente proprio, niente.
1: Okay. Comunque io ti seguo sempre e magari in settimana penso che venga a fare qualcosa, no?
0: Ma penso di sì. Io invece ti do un compito.
1: Sì, dimmi.
0: Fai un bagno anche per me.
1: Ah, okay. Ok.
0: Mi raccomando, bene. Guarda che io sentirò quando tu vai in acqua per me, perché mi sentirò tutto bagnato.
1: Okay,
0: ti voglio bene, ciao, buona giornata, ciao.

0: Ed io che sono il Giorgetto, l'ho fatta nel letto, pronto?
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Volevo dirti, già dalla prima chiamata sei stato forte.
0: Perché?
1: Una champagne.
0: Perché mi sono sentito bagnato.
1: È giusto, no?
0: Buongiorno, come va Saint Paul?
1: Ma guarda che qua è Breno, eh?
0: Ah, madonna, è la mia Rita.
1: Ma hai bevuto anche stamattina?
0: L'estate.
1: Hai bevuto sciroppo per
0: sai cos'è, Rita? Che sono stato sballottato tutta mattina, perché io il martedì per me è il giorno più... Nel senso che io non riesco... posso farti perdere un po' di tempo?
1: Certo.
0: Ecco, nel senso che se io ho 4 o 5 cose da fare, mia mamma mi sgridava sempre, mi diceva ne fai una oggi, una domani, io invece no, tutto subito. Per cui il martedì che devo concentrare la spesa, la farmacia, il dottore, la lavanderia, faccio tutto, poi arrivo la sera che sono da buttare via e quindi straparlo effettivamente.
1: No, ma non ti buttiamo via,
0: No, sicura?
1: No.
0: In Val Camonica come va? Fa ancora caldo?
1: Fa un caldo anche ieri, mamma mia che caldo!
0: Pensa che stamattina quando sono sceso alle 9 non c'era nemmeno il sole, era tutto coperto, ma non tirava un filo d'aria.
1: Anche qua sembrava di dirvi a piovere, poi alla fine adesso c'è un sole che sparca le pietre.
0: Non mi si muoveva neanche un pelo del braccio, niente.
1: Neanche dello stomaco?
0: Giù là non lo so, perché ho la mutanda, ma qui sopra...
1: Ma tu c'hai i peli sullo stomaco?
0: Qualcuno sì.
1: Non volavano neanche quelli?
0: Non è che ho aperto la maglietta e ho guardato dentro.
1: Ah, va bene.
0: Senza reggiseno, però, perché faceva caldo.
1: Ah, ecco. Siamo persi, perché da stamattina non già sentite un po', sì, ma che mattina è? Vengo su da mia figlia e oggi c'è un funerale di una signora che è mancata, no? E passa di un signore e mi dice, beh, oggi vediamo le pompe funebri. E io gli dico, pota, se c'è il funerale. E mi dice, ma tu lo sai perché sono chiamate pompe funebri?
0: Questo no, non lo so neanche io.
1: E io gli ho detto, beh, io non lo so. E lui mi ha detto di pensarci bene, che se mi incontrerà un giorno glielo devo dire. Che cazzo ne so io?
0: Guarda, non ho la più pallida idea.
1: Io una pallida idea ce l'ho, ma non lo dico in diretta perché mi sembra di essere troppo volgare, allora non lo dico.
0: So di mie amiche che erano addette alle pompe, ma non funebri.
1: Ma non lo so, guarda, siamo persi. Già quello lì, già era un vecchiotto, non so se era più vecchio di me o più giovane, non lo so. Buon
0: gustai, ha buttato l'amo.
1: Sì, ha buttato l'amo lui, ma con me non ha attaccato.
0: Infatti anche negli ultimi anni, gli ultimi, quando babbo non stava bene, mamma diceva, ma dai che le dure, e mio papà diceva, ma che dure, le sec oramai, le sec, ma ridiamo un po', dai, cominciamo a ridere, che fa solo bene, una buona terapia.
1: Dopo stamattina esco dal portone, come sempre mi mettono lì dello sporco, guarda, non lo so. Gli dico a mia figlia, ma io non riesco a capire, quello lì ha messo un pacchetto vuoto, logico, di sigarette, due o tre tappi di plastica, che non so che tappi siano, erano uno rosso, uno giallo, uno verde, che cavolo ne so io, e gli ho detto due coton fioc, gli ho detto, ma quello lì ha pulito le orecchie quando veniva su lì davanti al mio portone,
0: appunto, o se li porta da casa? Non ho parola, sai che la gente è strana.
1: Ma guarda che c'è la gente molto strana, perché gli ho detto, vabbè, un pacchetto di sigarette può anche essere, acceso la sigaretta e vuoto, l'ho buttato lì.
0: Rita, a volte dico, il mondo è strano e proprio per quello ogni tanto vorrei scendere e vederlo girare per vedere quante robe accadono.
1: Che robe.
0: Rita, posso farti una domanda?
1: Anche due.
0: Di carattere, tu sei testarda oppure no?
1: No, sono abbastanza...
0: Malleabile.
1: Sì.
0: Sì?
1: Ecco. Via giusta, insomma, ecco. Non...
0: Era una curiosità mia, Tu, ecco. Tu potevi anche dirmi a te cosa te ne frega.
1: No, sono fra l'altro io, e lo so, loro qua mi sgridano sempre, che mi dicono sempre che io non sono capace di tenere giù neanche mezzo bicchiere d'acqua, perché se mia figlia mi direbbe guarda faccio questo qua, magari al figlio o alla figlia, no, ma tu non dire niente, ma prima che succeda quel giorno lì, io l'ho già detto, perché io non riesco a tenere giù niente.
0: Io mezzo bicchiere d'acqua no, ma un bicchiere di vino l'altro giorno l'ho tenuto giù con gli effetti collaterali che sono
1: Ho
0: successi,
1: visto, ho visto.
0: però oggi no, non l'ho toccato, estate.
1: No, io ho bevuto l'acqua, un
0: L'acqua,
1: bicchiere di acqua.
0: brava,
1: Sì.
0: che da voi tra l'altro è anche buona, per cui...
1: Ho bevuto un bicchiere di acqua, che poi bisognerebbe berla a digiuno l'acqua per far
0: Io
1: bene.
0: la mattina subito appena alzato, sì, un bel
1: Ma
0: bicchiere...
1: l'avevi calda o fredda?
0: Ma andrebbe bevuta tiepida, però col caldo che fa se la bevo anche tiepida, no, la bevo fresca, lo
1: Sì,
0: ammetto.
1: anch'io l'avevo sempre. Io l'acqua ce l'ho sempre nel frigo, perché io l'acqua così
0: Anch'io.
1: non mi piace.
0: Gnacco a me.
1: Neanche a me va bene.
0: Tu sai cosa vuol dire? È una parola bresciana, gnacco.
1: Lo so,
0: È un,
1: sono
0: ecco.
1: tutti
0: Dai,
1: bergamaschi che ho.
0: ti rubo ancora 2 minuti. Tanto oramai a me
1: Sì.
0: li permettono. Io abito a Rovato. A Rovato c'era il famoso crocevia dove si incrociavano la statale con un... E c'era un albergo. C'era un signore di Rovato che aspettava di attraversare le strisce quando si ferma un camionista. Sai, camionisti, quelli
1: Sì.
0: di quelli tosti, proprio camionisti che hanno difficoltà a parlare in italiano. E gli dice in dialetto... El m'scuse, signor, me gares den da a Colonie, da che banda andoi? E lui ovviamente gli risponde in italiano, ma cercando di brescianizzarlo un po' per farsi capire, per non farsi vedere che se la tirava. E gli ha detto: guardi, prenda questa strada, vada tutto dritto, a un certo punto arriverà un bivio a Coccaglio, da una parte va a Milano, dall'altra va a Bergamo. Prende la strada per Bergamo, gnacco 2 chilometri e lei è a Colonie. E il camionista gli ha risposto: mal me scuses, gnacco, le prima o lo dopo Colonie? Cui voglio dire, sono piccoli aneddoti. Lui pensava che gnacco fosse una località, vabbè, capita, dai.
1: C'è quella volta quel signore che gli dice: ma te cosa pensi della vita? E lui che dice: pota homine me come penala. E lui gli ha risposto: la vita è un lampo, chi non la gode è un bambo.
0: Ma io dico sempre, scusami, scado nella volgarità, la vita è un temporale, prenderlo in quel posto è un lampo.
1: Ma come è
0: Dopo
1: iniziata la giornata oggi?
0: di questa possiamo anche andare, va
1: Ora che sono le due, non lo
0: bene?
1: so cosa devo sentire. Guarda che devo finire ancora di fare i letti.
0: Vai, vai, vai a fare i letti, ti mando un bacio grande.
1: Ciao
0: Ciao
1: Giorgio,
0: Rita, ciao,
1: grazie.
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Piange il telefono, pronto?
1: Ciao Giorgio, no, non piange il telefono, ciao, sono Luisa, ti chiamo da Lodi, ascoltami.
0: Dimmi Luisa.
1: Io, guarda, a parte tutto il bla bla, tutti i, diciamo, i complimenti è inutile farteli perché oramai sei abituato a sentirli.
0: Allora, non vorrei nessuna statua, al limite un fiore sulla tomba, basta.
1: Ascolta Giorgio, io ti chiamo per una cosa.
0: Dimmi Luisa.
1: Non ho più sentito una canzone,
0: sì,
1: di Celentano,
0: sì,
1: e mi piacerebbe veramente risentirla. Si chiama Caro Rompi.
0: Ce l'hai con me?
1: No, non ce l'ho con te Giorgio, no, tutta a te solo Caro, il Rompi glielo lasciamo a qualcun altro.
0: Altrove.
1: Va bene?
0: Dunque,
1: va bene.
0: Io devo premettere una cosa.
1: Dimmi.
0: Che io non faccio dediche richieste, ma non perché sono cattivo, né? Ma perché le fanno tutti i miei colleghi. Allora, per non andare a pestare l'orto del vicino, cerco di evitare. Se per cui io ho un archivio di canzoni tutte mie, però se sì, per caso nel mio archivio ci fosse, facciamo un'eccezione. Tu non dirlo in giro che l'ho messa per te.
1: No, io faccio come le famose tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo.
0: Ecco, rimane una cosa tra me e tutti gli ascoltatori della Lombardia che ti ascoltano.
1: Va bene, guarda, se poi mi fai una cortesia, se no va bene comunque.
0: Vado subito alla ricerca, ok?
1: Vabbè, ciao.
0: Ti voglio bene, ciao.
1: Buona continuazione.
0: Grazie, ciao.
1: Never say a tender word.

0: Pronto, pronto, pronto, pronto.
1: È pronto, pronto, pronto.
0: Come stiamo a Pollaveno?
1: Stiamo che siamo impazziti qua oggi.
0: Sì, oggi sì.
1: Tra te, la Rita e me, se ci mettono tutti e tre assieme...
0: In Massaro, sì.
1: Sai perché hanno buttato via le chiavi dei manicomi? Hanno chiuso i manicomi perché hanno visto me e hanno detto chiudiamoli, che sennò questo qua si fa dannare tutto l'anno.
0: No, ma mi hanno già detto che mettono un ripetitore a Canton Mombello.
1: No, no, guarda.
0: E si fanno trasmettere da là, no, okay. Allora,
1: e tu non hai riconosciuto la Rita, io l'ho riconosciuta subito che era la Rita.
0: E io, la Rita. Io arrivavo dalla spesa trafelato, tutto sudato.
1: Basta bere quel vinello lì, eh?
0: Ma non ho bevuto, giuro, ho bevuto l'estate.
1: Allora hai postato solo la foto, ti hai fatto solo la bella figura.
0: No, quello lì l'avevo bevuto.

0: Guarda che comunque è uno dei vini più pregiati in Italia. Io l'ho bevuto in un campeggio da una mia amica, l'ha stappato il suo compagno per fare festa all'arrivo di Giorgio Conti, però ti
1: Certo.
0: dico, il tratto di strada tra la roulotte e il lago, con quelle ciabattine lì
1: Certo.
0: infradito, sono volato giù 3 volte nell'acqua.
1: Bravo, furbo.
0: Per
1: Ma poi ho
0: fortuna so nuotare, ecco.
1: sentito che hai detto che oggi è cos'è? Santa Maria,
0: Cos'è la nascita di Maria? Non lo so, qualcosa
1: Nascita
0: del
1: di
0: genere.
1: Maria.
0: Sì, mi pare.
1: Allora, auguri a tutte le Marie.
0: A tutte le Marie facciamo gli auguri,
1: Ascoltano e chi non ascoltano.
0: anche se non sono nate oggi.
1: Santa Maria, grazie alla terapia.
0: Dopo di questa, caro Samuel, ti auguro buon pomeriggio.
1: Anche a te, buon lavoro, perché buon
0: Ecco,
1: pomeriggio.
0: mi raccomando. Ciao bell'uomo, ti voglio bene.
1: Va benissimo, alla prossima.
0: Ciao!
1: Ciao Giorgio.

0: Pronto?
1: Giorgio?
0: Sì?
1: Ciao, sono Caterina da Rovato.
0: Ciao Caterina, come stai?
1: È tanto che volevo chiamarti, ma ecco dai.
0: È la prima volta che chiami Caterina?
1: Sì, è la prima volta che ti chiamo.
0: Come mai sei timida? Sei timida?
1: Sai che ti sento poco.
0: Dovresti abbassare la TV.
1: Abbassarla?
0: Sì, abbassarla. Se no fa

0: Ah, il ritorno.
1: Pronti,
0: e
1: pronti.
0: lei abbassa.
1: Eccoci.
0: Mi senti meglio adesso?
1: Adesso sì.
0: Caterina, ma...
1: ci tenevo a salutarti, ecco.
0: Io sono di Rovato, ma ci conosciamo noi?
1: Mi ricordo di te tantissimo.
0: Davvero?
1: Quando hai fatto la notte bianca, il tributo agli Abba.
0: Sì.
1: Hai fatto venire Ivan Cattaneo.
0: Sì, i Bee Gees.
1: Che mi ha fatto salire sul palco.
0: Mamma sì. Mia, davvero?
1: Sì, Quando ho cantato la bambolina, perché io sono piccolina, no? Lui con l'asino mi ha portato sul palco.
0: Guarda, Caterina, tu peraltro porti un nome bellissimo.
1: È stato bellissimo comunque.
0: Tu porti il nome della mia mammina, anche mia mamma si chiamava Caterina, per cui ti voglio bene. Porti il nome della mia mamma, anche lei era Caterina,
1: sì,
0: per cui ti voglio veramente
1: piacere.
0: Come va a Rovato?
1: Abito a Rovato, sì.
0: Tutto bene a Rovato?
1: Sì, dai.
0: Tiriamo avanti.
1: Come?
0: Tiriamo avanti, voglio dire, va tutto bene.
1: Sì, sì.
0: Quindi, Caterina, adesso che hai rotto il ghiaccio, ogni tanto fatti sentire.
1: Volentieri.
0: Ok, ti mando un bacio grande.
1: Non ti avrei chiamato neanche adesso, allora. Va bene?
0: Grazie, compaesana, ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Salutami i rovatesi, che porto sempre nel cuore. Ciao, Caterina.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Grazie, lo so. Grazie,
0: ciao.

0: Le 12 e 29 minuti.
1: Pronto!
2: Giorgio, scusami, un secondo, sono sempre Luisa, per ringraziarti della canzone che mi hai messo.
1: Era quella che volevi?
2: E innanzitutto cedere, velocissimo. Poi, guarda, non so cosa farei per venire lì proprio a abbracciarti, dirti proprio grazie. Grazie della tua disponibilità, davvero.
1: Io
2: grazie,
1: sono qua, Giorgio, al vostro servizio.
2: Ma lo so, io sono un pochino distante, sai, da Lodi vorrei magari un piccolo aereo privato, magari salzare lì in un attimo.
1: Ah beh, comunque, certo, ascoltaci, prendiamo un drone, vanno di moda quelli adesso.
2: Infatti adesso sono molto di moda sti droni, ecco. Comunque veramente, grazie. L'ho sentita proprio volentieri.
1: Guarda, va tu bene. Sai che ti ho detto, se ce l'ho te la metto volentieri, l'ho cercata subito.
2: Ma perché sei
1: troppo simpatica, troppo educata, troppo carina.
2: Veramente, Giorgio, guarda, grazie davvero con tutto il cuore, veramente. E buona continuazione.
1: Ciao, bel mus.
2: Per tutto, ciao bello, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto?
0: Con chi pronto?
1: Sono Monzori Raffaella.
0: Raffaella?
1: Sì, Raffaella. Voglio farvi i complimenti che mi fanno sorridere la sua musica dei miei tempi. Io sono di Salerno.
0: Sei di Salerno, ma adesso dove vivi?
1: A Piano Gentile Como.
0: Dove si ritira l'Inter a fare gli allenamenti per andare verso Chiasso, verso la Svizzera?
1: Sì.
0: Conosco bene, ma conosco molto bene anche la costiera amalfitana e la amo.
1: Sì, ma sono da sola e di conseguenza sento, ho la solitudine, non sto bene, c'è mio marito lontano per lavoro e di conseguenza prima non riuscivo neanche a ascoltare i telegiornali perché ti buttano a terra.
0: Vabbè, quelli evita, tu ascolta non Radio Super.
1: Non fanno bene per la salute, non fanno bene.
0: Anche se la Super e il gasolio costano cari, tu ascoltali lo stesso, va bene?
1: Ascolti i vostri perché sono gioiosi come una volta. Adesso le canzoni di adesso sono un po' volgare, quindi non le amo.
0: Noi infatti cerchiamo di mettere musica un po' datata apposta, ok?
1: Sì, l'ho capito. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie per la tua prima telefonata. Oh, oggi in mezz'ora abbiamo già fatto 3 ascoltatori nuovi. Mamma mia, dove vi metto tutti? Ti voglio bene.
1: Grazie. Ho avvisato le mie sorelle, però non sanno come fare per vedere questo programma.
0: Tu gli dici televisione canale 788.
1: Ah, canale 788.
0: Esatto, della TV. Ovviamente non mi vedi, vedi solo la scritta, il telefono, eccetera, però senti la mia voce.
1: Come?
0: Non mi vedi in faccia perché io non voglio la telecamera, però vedi canale 788, Super TV, numero di telefono, eccetera, eccetera.
1: 788, va bene, okay. Grazie.
0: Un bacio immenso.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: A Say a Little Pray for You dirò una piccola preghiera per te. Che bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Pronto?
1: Ciao, ma lo sai già chi sono?
0: No.
1: Ma di solito mi anticipi, sono Luciana di Bollate.
0: Ciao Luciana, da Bollate con Furgone e con Furore, scusa.
1: Niente, dimmi.
0: Come va a Bollate?
1: Fa caldo.
0: Tieni duro che è l'ultimo giorno, tieni duro. Tu che puoi.
1: Dici?
0: Tu che puoi.
1: Dici che è l'ultimo giorno?
0: Io sto cercando di tenere duro, ma lui non mi ascolta.
1: Ah, ma si è smolato.
0: Ma lui non mi ascolta. Io la mattina, quando mi sveglio, no, siccome dormo,
1: il cielo.
0: Dormo solo col lenzuolo, vedo lì davanti a me la tenda canadese. Oh, che bello che si è alzato prima di me questa mattina. Ma appena vado a fare la pipì, crolla un mito, poi non lo vedo più. Comunque dai, ridiamo che da domani arriva
1: ci
0: rinfreschiamo,
1: dai.
0: Le idee, dai.
1: Tanto non fa impressione a nessuno che siamo tutti vaccinati.
0: Allora,
1: adulti e vaccinati.
0: Ridere fa molto molto bene. Piangere
1: va bene. Il cuore, dato
0: esatto.
1: Che io ho fatto due interventi.
0: Non c'è due senza tre.
1: E infatti sto aspettando il terzo.
0: Oh, vedi che io sono veggente,
1: No, sto aspettando di fare il terzo perché mi manca il respiro, non ho ossigeno alla punta del cuore.
0: Certo.
1: Pensa a te quanto importante che sono io, fino alla punta.
0: Una punta. Non tutto il cuore,
1: la punta.
0: Una
1: del
0: punta.
1: Cuore.
0: Sei fantastica e sei speciale. Bollate, posso dire una cosa con tutto il cuore, ti voglio bene.
1: Grazie.
0: E grazie. Noi ci sentiamo presto ovviamente, ok?
1: Eh sì, abbiamo un appuntamento che tu vieni a trovarmi.
0: Esatto, per cui mi raccomando, appena si rinfresca ci incontriamo per un bel tè a Bollate.
1: Ah, se, ma con tutto il cuore, dimmi quando, dove, come.
0: Certo,
1: io sicuramente. Io sono senza macchina perché l'ho venduta.
0: Che pensi mi.
1: Ci pensi tu, d'accordo.
0: Che pensi mi. Un bacione grande, ciao bella donna.
1: Grande, da qua è Roma, va bene?
0: Va bene, ciao Bollate, ciao.
1: Ciao.

0: E facciamo gli auguri a Gloria Gaynor, la reginetta della disco mondiale, perché la regina era Donna Summer. Lei, la reginetta, oggi compie 83 anni e è ancora lì bella che fa le sue seratone. Pronto?
1: Pronto?
0: Buon Giorgio!
1: Volevo salutarti.
0: Sì?
1: Perché non sono in forma. E ho detto, se muoio prima di venerdì, è meglio che lo saluto adesso.
0: Beh, ma non è un problema, se muori venerdì, resusciti domenica.
1: Mi è venuto una freddore bestia, e domenica vogliono portarmi sulla barca, non so se ti arriverò.
0: Dai, da qui a domenica... ti prendi una tachipirina, ma magari può anche essere un raffreddore allergico, magari anche un antistaminico per non starnutire. Io domenica ti vedo, aspetta che guardo nella sfera di cristallo, ti vedo all'interno di questa bella barca dove tutti ti festeggiano. C'è un po' di lago mosso, perché avendo fatto temporale, per cui vai un po' di qui e un po' di là. Temporale. Quindi vedi di non bere troppi bicchieri di vino, se no vai tutta di qui o tutta di là.
1: No, vino non è possibile.
0: Neanche per il brindisi.
1: Sono raffreddata e ho paura che mi maturi qualche bronchitina.
0: Stai tranquilla.
1: E sono contenta che mai.
0: Io dico sempre, mai pensare al peggio se no arriva. Tu pensa, io per domenica devo stare bene, basta.
1: Io sono pessimista, sempre stato pessimista.
0: E io vengo lì e ti tiro le orecchie. Perché i pessimisti nel Giorgio Conti Show non esistono, perché è fatto apposta per tirare su il morale.
1: Ecco. Io ti ascolto per quello, perché se avessi una persona vicina come te, sarei la più felice del mondo e di sicuro mi tirerei su, non solo la pettorina, come si dice.
0: Tiriamo su tutto,
1: anche il vestito, guarda.
0: Allora, appena rabizi... E dice che il mio...
1: tutte le gambe che ho bianche, perché sole non ne prendo.
0: Appena l'editore Rabizzi mi dice, Giorgio, è abbastanza così, stai pure a casa, io vengo a vivere da te vicini. Va bene? E intanto stai tranquilla, stai serena o poco nuvolosa, mi raccomando. Ok? Lucien, ti voglio bene, ciao.
1: Anch'io tanto, proprio.
0: Ciao.
1: Una cosa incredibile, come se ti conoscessi da mille anni.
0: Come te non c'è nessuno, ciao.
1: Ciao.

0: Radio Super pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Sicuramente molti la ricordano nella versione di Iva Zanicchi, Testarda io, e proprio per questo che prima ho chiesto a una nostra ascoltatrice se per caso lei è testarda, e la domanda la faccio anche a voi. Voi siete dei tipi testardi o siete abbastanza malleabili? E poi vi voglio girare la domanda: essere testardi è un pregio, secondo voi, o è un difetto? Bella risposta, non ve la do io ho la mia interpretazione. Ditemi voi se nella vita siete testardi, oppure se siete disponibili sempre a un confronto o a un dialogo. Sono un po' curioso, lo so, ma sono fatto così. Mi piace sapere le vostre cose. Se avete voglia di raccontarmele, 351 40 41 42 3.

Estamos juntos, casualidad. La vida que nos une, lo sabrás.

0: Wow, no, no, c'è qualcuno al telefono. Senti come trilla il nostro telefonino. Vediamo un po' chi abbiamo in linea mentre Mina e Cocciante cantano Questione di Feeling, però la fanno in spagnolo. Aspetta, perché stamattina il telefono ogni tanto si incanta. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Genis.
1: Giusto.
0: Come la mi stas?
1: Diciamo un pochino meglio, purtroppo in questo periodo sono dovuta andare dal medico perché non riuscivo a capire se era la mia patologia o altro, e invece ho beccato il virus che me l'ha passato probabilmente la nonna Lu, sì, che non è stata bene neanche lei, l'ho beccato anch'io, ma devastato. Adesso siamo in terapia 2.
0: Se ti può consolare, sono sceso a Radro questa mattina, anche giù nella bassa sono pieni di questi virus che passeranno soltanto con l'abbassarsi delle temperature se piove.
1: Esatto, per quello che mi ha detto il medico.
0: Per cui, quindi, se è vero che oggi è l'ultimo giorno di caldo, che sia anche l'ultimo giorno di virus. Perché
1: vorrei ricordarvi che fa 2 giorni di pioggia e arriva l'altra bolla di calore.
0: Un'altra bolla, però per 2 giorni,
1: sì,
0: meno senza
1: virus. Mi ha
0: virus.
1: Detto, ho parlato con mia sorella, ha risposto, già ne ho sentito, narrano che fino a novembre noi avremo caldo.
0: Fino a quando?
1: Non risparmiamo di riscaldamento, che te devo dire?
0: Ah, per forza, io di virus ne ho qualcosa, avevo pieno lo stomaco, per cui ho dato.
1: Ci sono tantissime forme, poi sono pesanti, ci vuole una settimana solo per smaltirlo e una settimana solo per recuperare.
0: Sì, perché ti debilitano parecchio.
1: Poi c'è chi li prende la gola, c'è chi li prende la testa, c'è chi li prende la colonna vertebrale, c'è chi li prende i dolori,
0: no,
1: c'è
0: vero.
1: Chi li prende il raffreddore, c'è chi li prende la tosse, mal di pancia, eccetera, eccetera, eccetera.
0: O io ma mai che un virus mi prenda la lingua in modo che vado in mutua, niente.
1: Non è un virus, sono tanti virus in giro, cioè è come l'influenza, mi spiegava, il virus dell'influenza, però è quale ma gli stessi sintomi.
0: Ecco, io spero, non mi prenda la lingua, se non devo andare in mutua.
1: Oh Giorgio, non puoi.
0: Scherzo.
1: Non puoi concederti tutto ciò.
0: No.
1: Che se non ti sentiamo diventa difficile per noi la giornata.
0: Ho avuto la grande fortuna di ammalarmi quando ero in ferie, quindi nessuno si è accorto.
1: Sì, guarda.
0: E la nonna Lu?
1: La nonna Lu si è stata in piedi oggi, ma fatica anche bene ancora anche lei.
0: Fatica?
1: Sì. Siamo uscite ieri mattina proprio per andare a vedere il medico e via. Però una volta rassicurate che è solo un virus, basta. Sai,
0: sì,
1: che così
0: fai
1: ci
0: la
1: vuole
0: tua cura,
1: tempo,
0: eccetera.
1: Non bisogna neanche incazzarsi.
0: No, ma neanche disperare, ecco. Nel senso
1: ecco.
0: Che,
1: Invece io volevo rispondere alla domanda che hai fatto in trasmissione.
0: Tu sei testarda?
1: Sono testarda o no? Allora, ambito lavorativo, ambito di obiettivi, sì, testarda, sempre.
0: Quindi là dove c'è bisogno di coerenza.
1: Bravo. Mentre invece sui rapporti interpersonali, no, lì sono più morbida. Sul lavoro sono più categorica, quello sì. Perché nel lavoro secondo me si va anche un po' per meritocrazia, perché non è possibile essere numeri, c'è chi fa di più, c'è chi fa di meno.
0: Esatto.
1: E è giusto per le persone che si impegnano di più, vabbè.
0: Posso dirti che concordo con te, soprattutto per tutte e due le parti, ma soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Io purtroppo sono un animale, nel senso che se mi viene affidato un lavoro, lo voglio fare solo io, perché già farlo in due, se qualcosa non mi va, almeno ne rispondo totalmente io nel bene e nel male.
1: Esatto, se ti devi incazzare ed incazzi con te, non sbagli.
0: Esatto.
1: No, lavorativamente
0: dopo,
1: sì.
0: Dopo nei rapporti umani, per carità, una certa elasticità.
1: Nei rapporti umani purtroppo sbagliamo tutti.
0: Sì.
1: A volte pensiamo di avere ragione, invece siamo lo stesso nel torto, perché abbiamo anche delle verità belle distorte.
0: Esatto.
1: Purtroppo la nostra mente ci fa vedere.
0: E poi abbiamo i famosi punti di vista per i quali ognuno dei due pensa di aver ragione, in realtà la ragione sta a metà.
1: Esatto, ma difatti la prima cosa da fare è fare un passo indietro, metabolizzare la cosa, valutare, proprio mettersi dall'altra parte, Giorgio, ed è difficilissimo.
0: È molto.
1: Ma se tutti noi facessimo così, acquisteremmo un po' di sensibilità in più, perché comunque non guardiamo più solo noi stessi, ma guardiamo il benessere degli altri. Perché io dico anche solo tra mamma e figlio, io l'ho vissuta come esperienza, quindi posso parlarne.
0: Certo.
1: ci sono dei grossi conflitti tra genitori e ci vuole anche molto tempo per capire le cose, perché le età sono diverse, le esperienze sono diverse, eccetera, eccetera. Poi se si matura, io spero che le persone poi...
0: Che poi, ecco, in questo caso non parlerei neanche di testardaggine, ma di tolleranza. Bisogna venirsi incontro, ecco.
1: Bisogna venirsi incontro anche perché se tu fai star male tua madre, tuo marito, tuo figlio...
0: Poi stai male anche tu alla fine...
1: Ma c'è anche solo col vicino, perché abbiamo bisogno di andare lontano nella nostra vita. Ma se non riusciamo ad andare d'accordo tra di noi, non porgerci un pochino disponibili ad ascoltare e vedere dall'altra parte.
0: No. Sì, allora non spaventiamoci se poi ci sono le guerre.
1: Quelle proprio sono cose, ecco, che... Penso che sia la razza umana che sia l'idiota maggiore sulla terra, come il migliore per certi versi, ma purtroppo non riconosce il bene che abbiamo, perché la nostra terra è magnifica. Io penso che tutto il mondo sia bello, quello, esatto, che ho girato io ho trovato, esatto, solo posti fantastici, però purtroppo l'essere umano, che è l'unico essere vivente che ammazza tutti gli altri, agli animali, alla natura e all'essere stesso, e siamo noi l'artici del male. Poi che ce la girino, ce la facciano vedere, che i mercati devono andare avanti, le guerre servono, tutto quello che vuoi.
0: Che è nigno o non è nigno, però alla fine la base c'è la nostra inconsapevolezza, ok?
1: Esatto, esatto. E quindi se noi cerchiamo di avere un cuore un pochino più pulito e di guardarci un pochino dentro e di capire anche i nostri errori, che è difficile vederli perché vediamo solo quelli degli altri.
0: E quindi una certa disponibilità a proporci agli altri, anche se magari pensiamo che abbiano sbagliato. Diamoci possibilità.
1: Ma poi non rimane lo stesso anche dallo stesso pensiero.
0: Assolutamente.
1: Non dico che dovrebbe per forza cambiarlo, però... Insomma, bisogna sempre venirsi incontro, perché altrimenti non esiste più un rapporto, non esiste,
0: esatto,
1: più nulla.
0: Bene.
1: E se io non faccio star bene le persone a cui voglio bene, di certo non posso star bene neanche.
0: Nemmeno io. Sagge parole. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Tu mi mandi un grande abbraccio a nonna Lu e uno a te.
1: Certo. Okay. Grazie. Grazie.
0: Grazie, Jenny.
1: Tutti e tutti i pessimisti vi ricordo di mettersi un bel sorriso, che è il miglior biglietto da visita per affrontare la giornata.
0: Brava, brava, brava. Ciao, Jenny.
1: Un bacione, Giorgio.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.

0: Ah, ma qui sono tutto questa mattina. Pronto?
1: Ciao Gio, sono Carla.
0: Buongiorno, buongiorno. Io sono Giorgetto.
1: Interessante, interessante la richiesta che hai fatto. Io ti dico come sono io, che forse tutti mi capiscono perché sono chiara come l'acqua pura. Io sono abbastanza maleabile, cioè forse troppo, non so se è un pregio o un difetto, okay. Perché dicono che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, insomma, invece io sono molto più maleabile, molto più disponibile, a volte sbaglio anche, ecco, però anche i grapponi che hanno una testa che se la butti contro il muro si rompe il muro e non la testa, non è bello neanche quelli, no. Perché quando hai a che fare il convivere è difficile.
0: Carla, se non fossimo un po' malleabili, un po' tollerabili, ma che brutta vita faremmo? Se pensassimo sempre di aver ragione noi, che brutta vita faremmo?
1: Sì, è vero anche quello, eh. Il convivere è un po' difficile, insomma, bisogna agire con un po' di intelligenza, ecco.
0: Dopo certo, cioè, se qualcuno mi fa qualche brutto tiro, allora magari, non è che magari mi arrabbio, però vado a dirgli scusa, guarda che forse...
1: Anch'io, se sbaglio chiedo scusa subito, però se non sbaglio allora mi incallisco un pochettino, ecco.
0: Guarda, io ricordo un piccolo aneddoto, ero in discoteca, sai, le discoteche sempre piene, a un certo punto un ragazzo mi dà una grande pestata col piede, mi guarda male e mi dice scusa, non ho detto perdona, è colpa mia che ti ho messo il mio piede sotto. Se n'è andato via guardandomi.
1: Bella questa. È una verità che se sembra una barzelletta.
0: Eh no, perché se tu mi hai messo il piede sopra vuol dire che il mio era già lì, è colpa mia, te l'ho messo sotto io.
1: Certo,
0: vedi?
1: Certo. Va bene, Gio, anche per oggi ti ho salutato, sono contenta perché, e insomma, rimane un po' difficile, è un po' come andare a parlare col Papa, a parlare con te adesso.
0: No, dai, non mettetemi sul trespolo.
1: No, non è vero, dai, c'è tanta gente che ti vuol bene, questo mi fa piacere perché te lo meriti, Joe. Sei bravo, hai sempre le parole giuste secondo delle circostanze, secondo delle persone, e lì bisogna avere un certo cervello.
0: Ma io direi una certa sensibilità.
1: Anche, prima di tutto. Anche,
0: però purtroppo anche. Rimango con i miei limiti. Non potrò mai darvi la benedizione urbi et orbi.
1: Sì, quello sì. Però bisogna avere una certa disposizione anche nel cervello, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: certo, ma lì è colpa di mia mamma che l'ha costruito così.
1: Ecco, sì, sei bravo, ti ha messo tanta materia nel cervello,
0: sì,
1: mamma.
0: Sì.
1: Forse un po' troppo.
0: Un po' troppo, hai detto, se mi lasciavi un po' più di stupidera.
1: Ti ho conosciuto un po', perché so selezionare e so capire ancora le cose, nonostante gli anni. Va bene, Gio, ti saluto.
0: Carla, un abbraccione forte e grazie come sempre per le belle parole. Ciao bella.
1: Grazie. Ciao. Ciao.

0: prontissimissimo.
1: Perdono. Buongiorno Giorgio, buona giornata a tutti.
0: Il male l'ho fatto io a te. Diceva le stesse cose che dici tu. Basta Castrocaro. Buongiorno bella donna.
1: Buongiorno. Insomma,
0: dal Gran Ducato di San Polo abbiamo R non è romana, Ersilia.
1: Ersilia. Suona bene, vero?
0: Sì, c'est un petit peu française, Ersilli.
1: Ascolta Giorgio, ho sentito con piacere e condivido ciò che ha detto Carla, che abbraccio. Mi spiace per non... la vorrei abbracciare, ma non vorrei prendesse anche i miei virus, non solo quelli che ha lei. Perciò cerchiamo di guarire dei nostri virus.
0: Facciamo un abbraccio radiofonico.
1: ecco tutte le persone, tutte quante, però devo dire, ecco, condivido, perché anche da parte mia sono una gran testarda. Se fisso una cosa, nessuno me la può togliere. Poi mi pento, difatti tutte le sere io dico l'atto di dolore,
0: sì.
1: Mio Dio, mi pento e mi dolgo.
0: Mi dolgo.
1: Ecco.
0: Mia sorella diceva mi pento e mi doglio, gli ho detto sì, a una certa età, ma prima non ti doglievi.
1: Ecco, beh, comunque alle volte essere testardi può giovare,
0: Ma io credo perché... che sia... il presupposto di una persona che ha carattere, forse esagerare con l'orgoglio no, ecco,
1: no,
0: però
1: no.
0: Un minimo di sì, perché vuol dire che credi in quello che fai.
1: Sì, perché altrimenti ti sottometti a ciò
0: no,
1: che se
0: no ogni vento che tira gli vai dietro.
1: Io ho sentito persone, perché qua sono venute parecchie persone a lavorare per gli animali, naturalmente per altre cose. Io mi intromettevo, pur essendo donna, lavori da uomini, però sin da piccola con il papà ho sempre seguito il suo andamento, no? In tutto, per la terra, per tante cose, e in pratica niente, mi intromettevo e quasi mi deridevano. Per dire,
0: dai.
1: Ma cosa stai dicendo? Alla fine, poi gli sentivo parlare con gli altri, dicevano, ma sai che la Ersilia alla fine aveva ragione su questa cosa? Perché mi puntavo, dicevo, no, guarda che va fatto così. E insomma, dai. Però
0: e anch'io, e quando li lasciavo liberi di fare come volevano loro e alla fine sbagliavano, guarda, una... gioia immensa, dicevo, visto? Era un po' cattivello, dai.
1: Sì, insomma, dai. Non
0: perché
1: siamo
0: io dicevo sempre, o lo faccio come voglio io, o lo fate come... Io non riesco molto a lavorare in squadra. Se ho un'idea faccio tutto io. In squadra c'è sempre... Allora, quando facevano tutto loro e poi sbagliavano, io ridevo. Sono cattivo, lo so.
1: Certo. Mamma mia. Insomma, ma sì, dai, con i nostri pregi, i nostri difetti, ma stiamo scherzando, ma dobbiamo affrontare adesso la vita, quella che è poco che abbiamo davanti, ma io voglio raggiungere Carla,
0: Assolutamente. Che poi ripeto, un conto è la testardaggine fine a se stessa, un conto è invece la convinzione su quello che stai facendo, perché se neanche tu sei convinta, allora le cose non vanno bene. Questa convinzione, chiamala anche testardaggine, ma noi dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo, perché se no, se ascoltiamo tutte le voci, finiamo con non essere più noi stessi.
1: Certo. E forse perché mi ricordo quando mia mamma, papà no, però mia mamma mi diceva, la Madonna, ma ti sei una gran sicuro, e lì e mia mi ti sento alcuna roba, ti sei convinto, mamma mia, e mi diceva. perché se pensavo che la cosa era così, d'altronde cosa vuoi?
0: È un difetto.
1: Per esempio,
0: è
1: un... maestro, ti porto via due minuti, solo due minuti. Iniziano le scuole, no? Perciò rammento i tempi quando andavo ai colloqui, no? Delle maestre e così. Siccome io ho fatto solo la quinta elementare, sono sincera, ma a strappi e strippù, non mi entrava niente, solo la matematica mi piaceva, poi altre cose, il canto, il disegno, quello era un artista, e niente, praticamente gli insegnanti, che avendo cinque figli ne ho passate, no? E mi hanno detto, ma signora, ma perché lei non fa, perché ha le capacità, ha tutte le, ma perché non fa un corso, così può aiutare anche i figli nella, nell'aiuto per la scuola quando avevano i compiti a casa. Ho detto, guardi signora, sempre alle maestre con tutto il rispetto, mi volevano un bene dell'anima, questo lo posso giurare, tutte, è un grande rispetto. Io dicevo, guardate, fate una cosa, fatemi fare un corso di culinaria, perché quando vengono a casa dal lavoro, dalla scuola, guardano quello che c'è nel piatto, non posso mettergli davanti i libri.
0: Eh beh, è vero, è vero, è vero. Io so che mia mamma insisteva per farmi fare economia e commercio, perché purtroppo soldi non ce n'erano, dice se fai un'altra facoltà, ma io proprio c'era niente. Io andavo a Brescia. E arrivata davanti a Economia e Commercio, che era in San Faustino, facevo il corso Zanardelli tutti i giorni anziché andare a scuola. Vabbè, però dai, mezzo diploma, il diploma l'ho portato a casa, mezza laurea l'ho portata a casa, una laurea in comunicazione l'ho portata a casa, basta dai, basta.
1: Una cosa bella, una cosa, ma per carità, io ho avuto solo la figlia, i quattro maschi no. Finite le medie hanno voluto lavorare, intraprendere il loro lavoro, mentre la ragazza, che adesso ha 40 anni, è mamma di una bambina di 2 anni e mezzo, e praticamente lei ha fatto 2 lauree sulla conservazione dei beni culturali. E cosa è andata a fare? Servire nei ristoranti per lavorare.
0: Ma pensa.
1: Non so che dire. D'altronde,
0: niente,
1: guarda,
0: dovrò conoscerla, perché se passa ancora qualche tempo io mi considero un bene culturale.
1: Davvero?
0: No,
1: mamma mia, davvero. Ti darò il numero di mia figlia, che così...
0: Ecco, ci mettiamo
1: anche
0: d'accordo. Mi raccomando, non manchi mai il saluto alla Bernarda.
1: Oh,
0: ecco, mi raccomando.
1: Ecco. Ma sai che stamattina non l'ho ancora vista?
0: Davvero?
1: No, no, no, no, non l'ho ancora vista.
0: Perché
1: non
0: hai ancora fatto la pipì?
1: Ho buttato ieri sera sul tardi, ho buttato del fieno, perché al di là del territorio che ha, il fieno non deve mai mancare, perché è tutto bruciato,
0: certo.
1: Il campo è bruciato. Ecco. E ho buttato del fieno, magari un po' di in più, e lei adesso sta dormendo tranquillamente.
0: E là con la pancia piena. Oh.
1: Devo andare a vedere, perché mamma spera che mi trovi morto.
0: No, con questa temperatura la trovi arrosto. Ersilia, è sempre un piacere entrare nella tua fattoria. Grazie, grazie, grazie. Un bacione.
1: Grazie, grazie, grazie,
0: ciao.
1: Di cuore. C'è tanto da imparare da voi. Grazie.
0: Idem, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Radio Super pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 13 e 10 minuti.

0: Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
2: Buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Noi siamo da Dio.
1: Perfetto.
0: Sera. Settimana piena, sabato sera, notte bianca a Travagliato, domenica compleanno a Pozzolengo, stamattina le spese, oggi pomeriggio le lavatrici e andiamo avanti.
1: Bene, benissimo.
0: E tu?
1: E piano piano ci si rimette su.
0: Mi raccomando, occhio al virus.
1: Purtroppo, ma non sappiamo dove l'abbiamo beccato sto bastardo. Vabbè.
0: Però dai, diciamo che per fortuna sono solo virus.
1: Sì, esatto, esatto. Giorgio, sapere con che hai a che fare è la cosa migliore, perché ti tranquillizzi.
0: Del resto,
1: io ero spaventata perché non capivo.
0: Luisa, sai meglio di me che sono delle creature talmente infide che basta che tu incontri una persona per caso, ci fai due chiacchiere e tipo,
1: certo, è sufficiente.
0: Io d'altronde tornare alla mascherina non ho voglia.
1: Mi sa che io comincio a portarla.
0: Sì, e beh, se sei un soggetto sensibile direi di sì.
1: Sì. Nonostante stiamo in un posto dove abbiamo l'aria bella pulita, però
0: no, finché non esci da quella zona non succede nulla.
1: Sì,
0: però è anche vero che uno non può vivere recluso.
1: Esatto.
0: Cioè, per bello che sia, che poi non sei reclusa, perché sai che se esci ai boschi, però ogni tanto, siccome siamo degli umanoidi,
1: pensavo di non esserlo.
0: Ogni tanto ci fa piacere incontrare qualcuno dei nostri simili, anche certo. Perché, permettimi, il farmacista, il supermercato, certi umanoidi dobbiamo incontrarli per forza.
1: Porca vacca, cioè pensa un po', non l'amante, non gli amici.
0: Sì, l'amante nudo.
1: Che cazzarola. Va bene, comunque riallacciandomi al discorso di prima, sono una testarda, testona.
0: Guarda, io ti conosco bene, confermo a mille.
1: Non mi divulgo. È inutile.
0: È inutile che elogi questo pregio che io conosco benissimo.
1: E allora puoi dire tutto te.
0: Non mi permetterei mai.
1: Ti conosco. Ecco. Giorgio, un bacione, un salutone a tutti.
0: Buon virus.
1: E buon virus a tutti.
0: Ok, ciao.
3: Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad.

0: Dal vivo Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno, sono Pierangelo.
0: Buongiorno Pierangelo, quale onore averla con noi.
1: Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Devo dire che mi piace la tua trasmissione perché sei bello allegro oggi. Oh, bello, bello, bello carico. Tutto è freddo, ti ha fatto bene.
0: Ti dirò, la ripresa da un mese di ospedale è stata un pelino lunga, però direi, a parte ancora oggi che il caldo un po' però mi sento bene, mi sento bene.
1: No, no, ma sei partito, da quando sei ritornato in onda, ogni giorno hai migliorato e questo vuol dire che la radio ti fa veramente bene. Quindi, come fa bene i nostri, come noi facciamo bene i nostri ascoltatori, gli ascoltatori fanno bene a noi, è vero o no?
0: Quindi dici che Rabizzi non mi lascia a casa?
1: Ma assolutamente, come facciamo poi? No, comunque sono felice veramente di sentirti in forma, insomma dopo queste tue vacanze alternative devo dire che comunque stai tornando il Giorgio che conosco, dai, mi fa molto piacere e volevo solamente salutare tutti gli ascoltatori e dire una cosa, che devono rimanere all'ascolto per scoprire poi il significato della parola uflaga, perché
0: continuano a chiederla a me, ma non ci credono, io non la so.
1: Lo diciamo a te, perché poi tu sei troppo buono e poi la racconti.
0: Esatto.
1: Capito? Allora ti sto dicendo che quando te lo chiedono, gli dice agli ascoltatori, rimanete all'ascolto che prima o poi vedrete che... ve la racconteremo la storia esatta.
0: L'arcano verrà svelato,
1: ma magari ci arrivano loro prima di noi.
0: In TV, però, mi dicevi questo succederà.
1: No, alla radio, basta così. Ok, però ecco, a te non lo diciamo perché lo sappiamo che tu sei buono di cuore, ti comprano subito.
0: Lo so, mi compro con niente.
1: Esatto, e allora no, scherzi a parte. Comunque, dai, sono felice di sentirti, mi fa piacere, saluto te e tutti i tuoi ascoltatori e buona continuazione e speriamo che finisca il caldo perché ne abbiamo veramente bisogno.
0: Pare sia l'ultimo giorno. Io scusa, ti rubo un minuto solo perché so che è la tua pausa pranzo, per ricordare i tuoi appuntamenti il sabato e la domenica mattina,
1: certo,
0: dalle 10 alle 12, un programma di dediche richieste dove nella prima ora ti dedichi particolarmente al liscio e nella seconda ora cerchi di accontentare un po' tutti.
1: Certo.
0: Poi ti faccio in bocca al lupo per il concerto con il Gen Rosso con cui avete
1: sabato
0: collaborato.
1: Sabato andrò a trovare il Gen Rosso e poi ve lo racconteremo.
0: Ecco, io purtroppo sabato devo fare una notte bianca a ospitaletto, sarò con voi col cuore.
1: Vabbè, comunque purtroppo nel senso che comunque non puoi venire da noi, ma sei felice di stare alla Notte Bianca assolutamente.
0: Sì, sono felice di stare.
1: Grande serata anche lì. Io invece invito anche a venirti a trovare la Notte Bianca, così ti conosco di persona.
0: Ecco, per cui ci o di qui o di là ci conosceremo.
1: Okay? Da qualche parte noi ci siamo. Okay?
0: Noi ci siamo. Pier,
1: esatto, grazie.
0: Salutami signora e figli.
1: Ci sentiamo presto e faremo una bella cenetta insieme. Dai,
0: e ti invidio, sai perché?
1: Perché?
0: Perché a me nessuno porta i dischi che mi cercano, a me nessuno porta il caffè, gode rangiamo a fate tutto.
1: sei solo. No. Io ho la Elisa che lei o mi cerca.
0: È d'oro.
1: Mi vizia un po' troppo.
0: La gara perché... è su, magari un 15 giorni me la presti, ok?
1: Va bene.
0: Ciao Pierangelo.
1: Ciao Giorgio, ciao. Un saluto a tutti. Ciao. Buon pomeriggio, ciao ciao.
0: A me mi piace vivere alla grande, a voi non lo so.
2: Guglielmo un regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono

Domanda: a voi piace vivere alla grande, ma a voi soprattutto capita di girare per la casa in mutande? Io vengo dalla Svizzera, dove là c'era una tradizione già quando andavamo all'asilo a fare il pisolino pomeridiano. Ci facevano togliere le mutandine sotto il letto perché dicevano che anche là ogni tanto deve respirare. Ed è in base a quello che io, quando sono a casa da solo, ossigeno, ossigeno, ossigeno. Sono sempre in giro in mutande, ma è casa mia, per carità. Sapete cosa mi dà fastidio tante volte? L'elastico, quando fa così caldo. E allora metto su magari dei braghini un pochino più comodi. Non ve ne frega niente, perfetto. E allora veniamo al disco, alla proposta extra. Abbiamo detto, è la colonna sonora di un film. Un film diretto da un grande regista che ha vinto anche l'Oscar. Un film la cui colonna sonora è composta da un CD, da un LP, dove ci sono 15 brani, 13 strumentali e 2 solo cantati. Questa è una delle 2 canzoni cantate. Non mi interessa chi la canta, perché potrebbe essere difficile. Mi interessa sapere il regista del film e l'interprete. Per aiutarvi vi dico oggi che l'interprete, e ve lo dico, è un cantante. Sì, avete capito bene, l'interprete di questo film è un cantante.

0: Era la proposta extra della settimana, ripeto, colonna sonora di un film. Non mi interessa sapere il titolo del pezzo, tanto pensa a me. L'interprete è un cantante, ma attenzione, non l'interprete della canzone, l'interprete del film è un cantante, ma non un cantantino, un cantante mondiale, come posso dirvi, come posso aiutarvi ancora? E niente, per oggi vi ho detto tutto, domani magari aggiungeremo un altro puzzle al nostro mosaico. Mamma mia, solo mezz'ora e abbiamo già finito e ancora non ho ricordato che siete sempre in diretta sul canale 788 e che il numero di telefono per farvi sentire, fatevi sentire, 351 54 78 150. Lo sapete che io sono un coccolone, che ho bisogno, sono viziato, mi avete viziato, ho bisogno delle vostre telefonate anche solo per un saluto, per dirmi come va, per augurarci una buona giornata. Se voi vi è capitato qualcosa e mi volete raccontare, fatelo pure, ma io non chiedo nulla di più, soprattutto a chi non ha mai telefonato, ma so che ascolta, perché sto guardando te, sono lì a casa tua, so che mi ascolti da tanti giorni, perché non mi telefoni? Perché pensi che sia inutile, perché non sai cosa dirmi? Non dirmi nulla. Dimmi solo, mi chiamo Antonio e chiamo da Cesenatico. A me basta così. Già oggi 3-4 nuove le abbiamo avute, ma io sono ingordo, ne voglio sempre di più. Per cui 351 40 41 42 3. Ah, ma arriva lei, ma non ci posso credere. Arriva la telefonata, basta chiedere. Pronto?
1: Pronto, sono sempre io che voglio darti un bacio sulla guancia destra e su quella sinistra. Voglio baciarti tutta la faccia.
0: Tutta la faccia?
1: Tu sei un coccolone e io ti coccolerei dalla mattina alla sera.
0: Ma che bello, guarda, solo le tue telefonate mi avvolgono di calore, di affetto e di amore.
1: Perché tu sei una persona fantastica, meravigliosa, e allora sei proprio adatto a essere coccolato.
0: E io amo amo le coccole, lo ammetto, amo. Ecco. Amo le coccole, amo la dolcezza, amo la sensibilità, amo il cuore, amo gli occhi delle persone che sanno cogliere quelle sfumature che altri non vedono. Sono fatto su male, sono fatto su così.
1: Sei fatto da Dio, bellissimo. Non so dirti cosa più di così, non lo so.
0: Mi raccomando.
1: Io ti coccolo anche se non ti vedo, ti coccolo lo stesso.
0: Allora, ti chiedo un minuto di coccole anche quando sarai sulla barca.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Poi mi racconterai, ok?
1: Ecco. E dopo, se vengo a casa, lunedì ti racconto cosa è successo.
0: E sono molto curioso, ok? Io però gli auguri te li farò venerdì, ovviamente.
1: Sì, va bene.
0: Ecco, va bene.
1: Grazie, sì. Va bene.
0: Un bacio enorme.
1: Ciao.
0: Ciao Lucien, ciao.
1: Sei un tesoro. Ciao.
0: Grazie, grazie. Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Io sono qua che ti aspetto. Ciao.
0: Tu chi sei?
1: Non hai indovinato, Luciana.
0: Ciao Luciana.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Vedo che hai voglia di coccole, te ne mando un po' anche delle mie.
0: Guarda, io vivrei di coccole. Anche da piccolo, mia mamma, per farmi addormentare, mi faceva i grattini sulla schiena.
1: Sai chi è quel vizio lì? Il marito di mia figlia. Gli fa i
0: Davvero?
1: gratini e si
0: Ah,
1: addormenta.
0: guarda. Io poi ho una sorella che fa la massaggiatrice e dice: ma è mai possibile che in qualsiasi ora io ti faccia il massaggio, tu ti addormenti? E va bene, gli ho
1: Sì,
0: detto.
1: è normale, sì.
0: No, no, amo veramente, come posso dirti, amo
1: Sì.
0: la carnalità, nel senso che gli amici, le
1: La, sì, le
0: persone,
1: carezze, i
0: mi
1: baci
0: piace
1: e via
0: stringergli la
1: discorrendo.
0: mano, mi piace stringergli la mano, mi piace abbracciarle, passargli una mano sopra il collo con gli amici, prendere a braccetto una ragazza, mi piace proprio il contatto umano, lo adoro.
1: Sì. Beh, ma deve, a questo punto deve essere una ragazza sempre quella, fedele e via discorrendo, insomma. Non può fare una, due, tre, giusto?
0: Allora, mi ha detto il mio medico, ho fatto il cardiogramma, che io
1: Sì.
0: non ho un cuore normale.
1: Ah,
0: Ho
1: ecco.
0: un cuore che è come un diamante. Il
1: È
0: diamante
1: grandissimo.
0: ha mille sfaccettature, tutte uguali, e quindi su
1: Bene.
0: ogni sfaccettatura c'è posto per qualcuna.
1: Ah, allora ci sarà un posto anche per me,
0: Oltre che.
1: dato che il mio cuore è ammalato.
0: Ecco, vieni su una delle mie sfaccettature e ti troverai bene.
1: Va bene, farò il possibile entrare nel tuo
0: Ok,
1: cuore.
0: è già pronto, ho già fatto le pulizie, va
1: D'accordo,
0: bene? Ma
1: va
0: attenzione,
1: bene.
0: ricordati, tu
1: Sì.
0: dici prenditi una sola persona. Un mio amico mi dice sì, che sia quella giusta, perché se è vero che un diamante è per sempre, di un demente non te ne liberi facilmente.
1: No, non ci credi. È vero.
0: Ti amo, ti voglio bene, entra nel mio cuore.
1: Ciao,
0: Ciao,
1: altrettanto, anche
0: ciao.
1: se il mio cuore è un po' a
0: Fa niente, lo
1: pezzettini.
0: ricucisco io. Ciao.
1: Ah, va bene, ciao,
0: Ciao.
1: grazie, ciao.

0: come prima, più di prima, ti amerò. Mamma, come sono dolce oggi, mamma. Sono uno zuccherino.
1: Così prima.
0: Pronto.
1: Io telefono da Piacenza.
0: Come ti chiami?
1: Mi chiamo Battistina.
0: È la prima volta che mi chiami?
1: Ma che prima volta? I miei genitori sono tutti bresciani.
0: Ah, basta.
1: Devo farmi in Brescia.
0: Battistina.
1: No, no, perché? Perché? Perché c'è mio nipote.
0: Sì.
1: Ha detto, nonna, chiama perché voglio sentire un bel tango.
0: Ai ai ai, siamo in dirittura d'arrivo e quindi non ci sta, però se ti avvicini alla radio posso farti vedere il tanga che metto adesso, che porto adesso.
1: Ho capito, perché volevo dire che io ti ascolto sempre,
0: sì.
1: Però è sempre occupato, sempre occupato.
0: È colpa vostra e non mia.
1: No, no, è un bene, però... io sono nata a Cremona, a Robecco,
0: sì?
1: D'Oglio. I miei genitori sono di Pralbuino, ho tutti i parenti io per
0: sempre. Della bassa bresciana?
1: Sì.
0: Bellissimo, sì. Comune anche Pralbuino, con il suo,
1: sì,
0: castello, con il suo ristorante.
1: Tante zie, bello, bello. Cugini, sì, sì. C'è mio nipote che ha 28 anni. E insegna ai bambini, educatore. E ha detto, nonna, telefono, dai, dica, mi fa sentire un qualche tango. E ha detto che ce ne mette un po' spesso dei tanghi, che lei le piace molto i tanghi.
0: Adesso vedo se riesco, appena appena entro la fine del programma faccio, sì, uno strappo alla regola, ok?
1: Va bene, ringrazio,
0: un bacio enorme, ti voglio bene,
1: grazie anche lei, ciao,
0: ciao bella.

0: Di blu, pronto.
1: Vorrei dare il brano del film e della
0: Vorresti darmi il titolo del film?
1: Sì, e del sì, del sì. Titolo del film.
0: Dimmelo.
1: Tacchi a spillo Miguel Bosé.
0: Allora, ti adoro. Da dove mi chiami?
1: Da Lumezzane.
0: Da Lumezzane, ti chiami?
1: Andrea.
0: Andrea, allora sì, la colonna sonora era del film Tacchi a spillo, dove Miguel Bosé rappresenta nel film un commissario di polizia che per indagare su un caso è costretto a vestirsi anche da donna. Ecco perché si chiama Tacchi a spillo. Ma ricordo che la colonna sonora è stata composta da Ryuki Sakamoto, che ha già vinto parecchi Oscar con le sue colonne sonore di film, perché è un regista internazionale. Come hai fatto ad arrivarci?
1: Ai tuoi
0: canali. Devo farti, sì. Ecco, purtroppo io quando faccio il quiz non metto in palio niente, se non...
1: No, per quello. Però ti devo dire una cosa, il mio nome non è quello, è il mio secondo nome, perché... Non voglio dire il nome perché sono conosciuto abbastanza qui a Lumezzane, allora non vorrei qualcuno...
0: Ma ascolta, raccontami, sei conosciuto dalla questura, dall'ufficio delle entrate?
1: No,
0: o da...
1: a livello sportivo, diciamo. Ah,
0: ecco, una cosa sola, dire Lumezzane è come dire New York, quindi non so, Piatucco, San Sebastiano, Santa Polonia...
1: San Sebastiano.
0: Che è quello su in cima dove c'è il comune?
1: Sì, quella zona lì.
0: Allora, io
1: ho 70 anni.
0: Sappi che io Lumezzane la amo, perché tanti anni fa sono venuto a inaugurare il centro Arcadia.
1: Sì.
0: Ho portato su un po' di personaggi, ho organizzato delle sfilate di moda, frequentavo il bar fashion del mio amico Walter, ok? Avevo aperto anche una birreria in Faidana, per cui insomma sono un po' lumezzanese.
1: Sì, dove siamo vicini, perché Lumezzane è polava.
0: Esatto, ho l'estetista ai tuffi, per cui dai.
1: Passo sempre in bicicletta perché sono un ciclista.
0: Davvero?
1: Sì, passo spesso in quelle zone lì.
0: Tu quando passi da Polaveno Paese, che la strada si stringe, dove c'è il comune, io abito lì. Tu fermi un attimo la tua bici, ok? Chiedi al bar di fronte, che è il bar Steven, dove abita Giorgio Conti, lui ti indica la finestra di casa mia, mi chiama, scendiamo e beviamo un caffè.
1: Io ho anche un cugino che abita in quelle zone, lì è andato a abitare, era di Lumezzane, è andato a abitare 3 o 4 mesi fa, proprio lì in nella frazione lì.
0: Guarda, io ci abito proprio domani da 4 anni e sto da Dio.
1: Appena mi capita di passare cercherò di informarmi.
0: E mi raccomando, la bicicletta quando la prendi su ricordati sempre la sella, ok?
1: Sì.
0: Ti voglio bene, sei stato un mito, bravo.

Teresa, guarda che Dalida ha detto e gratta gratta su quel mandolino, non ha detto e gratta su quel pistolino, che sono due cose diverse, mi raccomando. No, una bella parodia di Dalida. Oggi sono molto contento che questo amico di Lumezzane abbia scoperto l'arcano, anche se comunque, essendo il disco extra, noi continueremo a sentire questa canzone per tutta la settimana. Comunque devo fargli i complimenti perché non era così facile effettivamente, anche perché sono due canzoni che compongono la colonna sonora di questo film, questa era la meno famosa. Ho ogni promessa e debito, e allora, cara mia amica, io che ti voglio tanto bene...

Era il valzer delle cantele cantata da Anna Identici, una rarità effettivamente. Calcolate che il valzer delle candele solitamente, tra gli usi e costumi americani, viene suonata alla mezzanotte dell'ultimo dell'anno. Dopo ovviamente qui in Italia ne abbiamo fatto un hit e la suoni un po' in tutte le serate. Allora vi ricordo brevemente, noi ci sentiamo ovviamente domani dalle 12 alle 14, però vi ricordo che se avete voglia di fare un salto a Travagliato sabato sera, c'è la Notte Bianca, noi avremo il nostro palco dove io farò da presentatore presentando i vari artisti, farò da cantante perché... E proprio perché me l'ha chiesto un amico, farò due pezzi dal vivo di Atrium e poi sul finale farò anche il vocalist perché finiremo in discoteca a luna di notte. Quindi se passate da Travagliato sabato sera vi aspetto, ma soprattutto mi raccomando, fatevi riconoscere.

Orbene, siamo arrivati alla fine, sì, con September Morn nella versione italianissima, nel senso che canta in inglese, ma lui è italianissimo, ve lo ricordate, vero Gianni Pettenati, quello di Bandiera Gialla, sì, questa sera è festa grande, noi togliamo le mutande, quelle mutande, quelle bianche che usavamo da bambini, erano di un comodo, perché all'asilo quando ce le facevano rimettere c'era piuttosto buio, però non facevi fatica a metterle al rovescio, bastava guardare il marrone dietro e il giallo davanti e le mettevi sempre su dritte. Detto questo, detto tutto, ci sentiamo domani con tutto il cuore, come sempre, a partire dalle ore 12. Vi voglio bene, ciao a tutti dal Giorgio Conti Show.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: La pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.
1: Radio Super, la giusta sintonia.
7: Sono le 14 e 3 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 15 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

qualcosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
0: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

lassù, in un ripostiglio polveroso, fra mille cose che non servono più. Ho visto, un poco logoro e deluso, un caro amico della gioventù. Qualche filo d'erba, col fango disseccato tra i chiodi, ancora pareva conservarlo. Era uno scarpone militare.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 20 e 35 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo? Tutto

0: almeno 40%.
1: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 22 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Lunga e diritta, corre.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 22 e 52 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Ti stai sbagliando.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:59.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.